0: 96.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Sore ceria.